唉，我都有买佢只 CD 嘅，当年。你问我有冇试过学佢跳嗰个甩手舞？你话咧？咁就梗系有啦，静静鸡对住块镜扮下都有嘅。好啦，接住落嚟，我哋有妹姐梦伴